0: Ajda. Spieva Luciano Pavarotti, Wiener Volksoper Orchester diriguje Leon Maggera.
1: Sei quel guerriero!